0: Studio.
1: Kuno kujiri kufamba tipeti zikubala kwesondo.
0: Pesa ndi kubasa.
1: Hello? Hello, mtereri? Hello?

0: Allo a parlare.
1: Allo.
0: Manguanani.
1: Manguanani Marati.
0: Arati Marandru Toranani.
1: Utorana David Dikaitano Jose.
0: Mati phone ramuripi.
1: Vanduzi.
0: Vanduzi papi bacho.
1: Bairro 25.
0: Bairro 25. All right. Tipedi zokubela kwesondo.
1: Ah, saka kwesondo zapinde zvakanaka.
0: Mainge muchiitei?
1: Ndanga ndiri pamubavano wangu.
0: Mokwatsanhu ashanu?
1: Ya, chautanga kudzidzisa vana vangu vetatatu. Naponeka bhairo verde. Nawekanondiziva, hapindi kumana zvakanaka.
0: Ndatenda, mawane mangwanani yakanaka.

0: Alo, par nare.
1: Alo, alo, mararati.
0: Mararati, mararati, andru tora nani.
1: Aba murubia na Rosi, Carlos Kundai.
0: Mwatifone na muripi.
1: Ndiriguno Gojombe, zona ya mapako.
0: Gojombe, kama pako, kuno vara hili.
1: I'm going to go to the house.

0: baru nare mangwana ni
1: amoga tan sito ka
0: damu kande nare baru nare uyu
1: apa mukola na ni ventura not
0: mate fonda na muripi
1: ibaga kandika pano apo baru 25 de junho
0: bairo 25 de junho kuno fare ko kakatandika
1: kule bueno na chara mago shuma baba
0: kuno ko shiruku famba tepe tizokupera kwa sonda